0: di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Fantasia in Do minore K475. Pianista Alexander Longwich.
1: Francis Poulenc, sonata per pianoforte a quattro mani. Anno di composizione 1918. Prélude modéré, rustique, naïf et lent. Francis Poulenc, sonata per pianoforte a quattro mani. Anno di composizione 1918. Prélude modéré, rustique, naïf et lent. Final, tribut.

0: Il duo pianistico delle sorelle Katia e Marielle Beck ha eseguito di Francis Poulenc la sonata per pianoforte a quattro mani.
1: Josef Strauss, Vienna, 20 agosto 1827, 22 luglio 1870. Sphärenklänge, Armonie Celesti, Walzer, opera 235, orchestra Wiener Philharmoniker, diretta da Maris Jansons.

di Joseph Strauss avete ascoltato Sphärenklänge, Armonie Celesti, Walzer Opera 235. Orchestra Wiener Philharmoniker, diretta da Maris Jansons.

Enrico VIII, Tudor, re d'Inghilterra. Pastime with Good Company a due voci e strumenti. Ensemble für alte Musik Zürich.

Di Enrico VIII Tudor, re d'Inghilterra, abbiamo ascoltato Pastime with Good Company a due voci e strumenti, Ensemble für alte Musik Zürich. Georg Friedrich Händel, concerto per organo, archi e basso continuo in fa maggiore, opera 4, numero 4. Allegro, andante, adagio, allegro. Complesso strumentale La Divina Armonia, organista e direttore Lorenzo Ghielmi.

0: Di Georg Friedrich Händel avete ascoltato Concerto per organo, archi e basso continuo in fa maggiore, opera 4, numero 4. Complesso strumentale La Divina Armonia. Organista e direttore Lorenzo Ghielmi.
1: Luigi Cherubini. Quartetto per archi numero 1 in mi bemolle maggiore. Adagio allegro agitato. Larghetto sans lenteur. Scherzo. Allegretto moderato. Finale. Allegro assai. Quartetto Melos di Stoccarda. Wilhelm Melcher e Gerhard Voss, violini. Hermann Voss, viola. Peter Buck, violoncello.

di Luigi Cherubini avete ascoltato Quartetto per archi numero 1 in Mi bemolle maggiore, Quartetto Melos di Stoccarda, Wilhelm Melcher e Gerhard Voss violini, Hermann Voss viola, Peter Buck violoncello.

Rai Radio 3 Classica. Wolfgang Amadeus Mozart, concerto numero 19 in fa maggiore per pianoforte e orchestra, Kekel 459, cadenze di Mozart. Allegro, allegretto, allegro assai. Francesco Piemontesi pianoforte, Scottish Chamber Orchestra, Andrew Mains direttore.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il concerto numero 19 in fa maggiore per pianoforte e orchestra, Kekel 459, cadenze di Mozart. Francesco Piemontesi pianoforte, Scottish Chamber Orchestra, Andrew Mains direttore.
1: Ludwig van Beethoven, Sinfonia numero 9 in re minore, opera 125, corale. Allegro ma non troppo, un poco maestoso. Molto vivace, presto. Adagio molto e cantabile, andante moderato. Finale, presto, allegro assai, con soli e coro sull'ode An die Freude di Friedrich von Schiller. Anna Samuel, soprano. Waltraud Mayer, mezzo soprano. Peter Seifert, tenore. Wolfgang Koch, basso. West Eastern Divan Orchestra ed ensemble vocale del Duomo di Colonia diretti da Daniel Barenboim. Maestro del coro Eberhard Metternich.

0: di Ludwig van Beethoven avete ascoltato Sinfonia numero 9 in re minore, opera 125, corale. Anna Samuel, soprano. Waltraud Meyer, mezzo soprano. Peter Seifert, tenore. Wolfgang Koch, basso. West Eastern Divan Orchestra ed ensemble vocale del Duomo di Colonia diretti da Daniel Barenboim. Maestro del coro Eberhard Metternich.
1: Piotr Tchaikovsky. Le stagioni. 12 pezzi per pianoforte, violino e violoncello su epigrafi liriche di vari autori. Opera 37b. Dall'originale per pianoforte. Gennaio, accanto al focolare. Febbraio, carnevale. Marzo, il canto della lodola. Aprile, bucaneve. Maggio, notte di maggio. Giugno, barcarola. Luglio, canto dei mietitori. Agosto, la messe. Settembre, la caccia. Ottobre, canto d'autunno. Novembre, troica. Dicembre, Natale. Trio Tchaikovsky. Aleksandr Brusilovsky, violino. Anatole Lieberman, violoncello. Konstantin Bogino, pianoforte.

0: Di Piotr Tchaikovsky avete ascoltato Le stagioni, 12 pezzi per pianoforte, violino e violoncello su epigrafi liriche di vari autori, opera 37b, dall'originale per pianoforte. Trio Tchaikovsky, Aleksandr Brusilovsky, violino, Anatole Lieberman, violoncello, Konstantin Božino, pianoforte.
1: Johann Sebastian Bach. L'offerta musicale. Bach Werke Verzeichnis 1079. Ricercare 3 sul tema regio. Canoni diversi sul tema regio e fuga canonica in epi diapente. Canone perpetuus su tema regio. Canone a 2 querendo in venietis. Canone a 4. Sonata largo, allegro. Andante, allegro. Ricercare a 6. Musica antiqua Köln, Reinhard Goebel violino, Wilbert Aseset flauto, Charles Medium viola da gamba, Henk Baumann cembalo, Ayo Bass violino.

0: Rai Ladinia Notiziar.
1: Bagnudas e bagnus al notiziar den que merque e vincistam se. Dantar notizias attualete e approfondimanch news in que abaie dantra atert gijargo manch. L'incident mortal son piz da peras, di process gschum manch ein dot ost il tribunal da Balzang ed ninjanada urtijai. Spontschels Novitest la Valbadiat, las Incharies la Duceja Balsam pur snu. Alla fin, nius ciamo bei jedel Sport, più avvisat l'operazion de Brignone. Mois cominciun notiziar den Kö cun un incident mortal che ste son piz da pera sur el plan de Mareo. Jel giung jasmin fertig.
2: In Kö dang mis del sozio d'un incident mortal son piz da pera sun alt la Polonia a pordu la vita. L'aiut alpin de Mareo e sun il post internu e lince il joller de soccurs l'aiut alpin Dolomites. L'intervent ne nia ciamo schluggiu ed atri details sun la dinamica ne pur intant nia ciamo dang man. I vesti n'una giornata sun la plata web sota la mission rai.it/trail.
1: E ad ottobre ca janj comanci l'indoi process del Tribunal de Balzang. Cosa ha detto la Presidenta del Tribunal, Francesca Bortolotti, d'incontrata con una commissione di difensori delle punizioni? Dopo l'impegno, tutti e due vengono in bella tempo per te iacci l'uca in luce. Il scomanciamento d'ottobre desi processi in dos comincè e ginato per i prossimi 6 anni. Per la fin di stambar desi l'uca del Tribunal de Balzang e starà a La pro desi l'uca in luce del Tribunal Provinciale e starà a del dut. Dante Alter ha da computer la pro e gli source techniques. In circolamento al Ministero della Giustizia, ma funzionè. E la urs per il tribunale che tu mi dume impert va in ant. De più gente et laureata e lo rispetto a tanta che sono il posto normalmente per poter la santa nuia necessar per scominciare da nu. I prigionieri del carburante di accostenciare 1,8 miliardi in più a chi che giusi in ferie, alla do dell'associazione Confesercenti. L'abbassamento di costi del diesel alisire i consumatori in circa 300 milioni d'euro. Confesercenti gira in una riforma da dei carburanti energia che dura il tempo. Il governo pianifica e dar lunge d'un perte di la riduzione sul carburante. Lungia planifica il governo in una riduzione per pagamenti bassi. In usa ne abbiamo delle novità importanti sulle incarie che già il tonto la diocesa di Balzan Pursnu, tanto altro in la Valbadia, ciò che Alexia Grossi non spiega più a visa.
3: Dai prim de stamber kwang giralen drovat la diocesa de Bulsan per snong de plu mudacions madurides via perlan, il vaskul Ivo Moser a fat de plu nomines tla unitéis pastoreles, tla pluanies i ti organisms de Lieja. De plu je la novité is danter digangs, danter kastes n cecala de Klaus Sotzas, nomina digang de la Valbadia, i responsabel de la unità pastorela Valbadia, plang de Sanglinerte Badia, la Ila, la Val, Corvara, Kolfoschki, Sanchasang. Signor Jaco Willeit resta con Laura Daur spirituel la unità pastorella Valbadia. Esonera dall'anciaria de con Laura Daur pastorel la unità pastorella Valbadia e uni pater Franz Senfter.
1: E a Cianacciai il stenir la sepoltura di Carlo Platter, fondatore del gruppo alpinistico Ciamorces de Fascia e gran alpinist Fascian al Dion Valentina Redolfi.
4: Il mondo dell'alpinismo e della Mont Fascena e Ladina si è strente che si d'intorvina la famiglia Platter a Cianacei. Ai 24 di agosto le morte di Cesare de Pausa a Saint-Jean all'età di 83 anni in Carlo Platter, mena crep storic da Cianacei e figura leggendaria della Dolomites. La sepoltura l'è stata in gente Gesia de Cianacei, le rapien de Gesia de Omen da Mont, cioè Morces e Enci Cattores da Gardina. Se a femmina Fernanda non la era, ma l'era i fies Roberto e Lori seduci nevoes. Platter il ven a punti ricordà perché che l'estate il fondador del 1960 nefe insieme a Almo Giambisi di Ciamorces de Fassa, in grop alpinistic nasù per rinforzare l'identità della Val sul modello di Aregnes de Lecce e della Schiratoles de Cortina. Le doventate che sono in presidio fondamentale per la cura del territorio di Troes. Anter è in 60 e 70 Carlo Platter le sta protagonista di imprese straordinarie anter la Marmoleda, il Sela e il Ciadenac. Anter si arpizzeres più importantes la mitica via sui traversi del Sas de Forcia e la storica pruma assoluta da d'inverso sul parei nord-est del Gran Vernel. Del 76 è un incidente grief sulla strada e l'ha obbligata alla carriera Rodeles, ma non l'ha mai studiato sia spirit forte sia passione per la crepes, desché che la ricorda sia storico compagno di Cordeda, Almo Giambisi. La Mont l'ha restata sempre di sicher e l'era sia vita, l'ha scritta Pontin Giambisi su Facebook.
1: In Jungs in Gardana, plus avisa urtijai, u laki carabiniers, abini dues persons, kafite jan quartier, pur vacances la campagna, munius in Gianna. Alexia Grossi.
2: Audire il festival che inviaia a Ascute il kit. Il festival nasce da un'idea de sfaranta, impegrie gi plus plan, s'architè, de scorì da nu e impare da nu il valur de l'ascute, a vaioradla pour la natura, pour il paesage e pour il kit. Al public tielin domani a nupite sons de vini sort, da registrazions ambientales, moschedades con veres apiades sono il post o performance dal vi, ca coglie sons de los munds con chi l'Africa, pour sensibiliser son tematiques dar attuales. Il cheder della manifestazione, metto da gida l'Associazione Culturale all'URX, ha ince la musica ladina ci ha fesso all'ERC, più avvisa, con il quartetto in char Anita Obvex. Ci che cash festival in più particolare rappresenta per la cantautoria da Al Plan de Mareo?
5: Per me rappresenta in più la. Io riesco a dire in più la, la essenza di chi vi posto in cerno sia, tlo, che sono munti. Portadas de paroles, de son e de musica. Alex, te dici d'era interessi, dici qua d'era fatta impara e conosci che dici canta vazzaco sotto te sei, sotto le rappresentazioni che vengono offrite a te e al movimento in mondo che viene tutto da bu.
2: Na prima edizione del festival, aprigiata in show dal pubblico e ince dagli artisti in stash, audire apitena l'erca acustica o la che son l'erca percezione a podu s'intrecce e o la che ince il kit este protagonist.
1: E se scusum per il fall tecnic, jungel design, tlavalt flash, più avvisa la durns e l'ultima domenica gnutini la prima edizione d'un festival di musica, poesia e arts del son e kit ed antari protagonisti con aldi e l'insterni ta opvex. E s'agnus di Gardana, più avvisa urtijai, u la che carabinieri sapine due spursons che affitte in quartier pur vacanzas la campagna, munius in Gianna, Alexia Grossi.
3: Naila Datlo ha risposto a un'inserzione di un quartier per vacanze da Fite a Acciaroli, destinazione turistica al Mert, la campagna, dove è stata su contatto con qualche da Giovadant, de vestri patroni del quartier, a Naila Paia d'Anora 250 euro, cocca a conto per il FIT. Doc Naila ti ha domandato, potrei già appena copia del contratto de FIT, ai trapulons da mandare per cash moniad la somma de 250 euro. Laila, sospettando di essere vittima di Nanjaneda, ha dato saura al fatto per la forza dell'orden. I carabinieri della stazione d'Urtijai a riescono via via l'andrescides, dicendo do alla transizione digitale e anche per identificare le due persone ratate responsabili della trapularia. Si tratta di Nal e di Naila Jauna, tram due della provincia di Salerno, in tang l'andrescides, che ne germonia schluttes giù e l'anciuniora chi due da savai trapular a questa maniera ma da altre persone intercede al quartier da Toa Fit. I due sospetti della trapularia e unici da saura della forza dell'ordine per la procura di Bulzang.
1: E non c'è il sport. Federica Brignone facciamo per al Schnadl, al Jung Valentina Redolfi.
4: Federica Brignone la si ha indopera al Geneie con un intervento in artoscopia alla clinica La Madonnina di Milano per torfora la placca e la guida del Geneie de Cencia che la si è spaccata su te fase del 2025. L'operazione del dottor Andrea Panzeri la bu un esito positivo, vemmo sa una situazione articolera migliore di quel che si aspettava. Le prevedu che la pluricampiona olimpica la possa scominciare indopo l'attività fisica te catero si è sette menes. Il nef intervento le venu fat per gettor de mezzo e il mel che la Brignone ha adodo da can che la si è fatta mel. L'obiettivo è che la possa torpert a manco ai mondiali dei ski che stanno a Cran Montana dai 1 ai 14 di Firè.
1: E non c'è una manifestazione e vale informazione di tutto. I gruppi di Balzang, Marangi e Pursnu, la Croce Blanca, che erano volontari di noi, stanno a tutto per accompagnare gente a tempada. Roman Clara.
6: Le domande e in aumento dei signori che demandano sostegno per compiere la vita da vinide. I gruppi di Balzang marangi per senur la Croce Blanca che per quelle in cui non volontari nus. I compiti da accompagni signori stagi con vai a pe, da fa attività fisica de boriada o in cema da ste in compagnia. Il servizio di accompagnamento in nome di Boriada Attivs. I volontari di fece visita ai signori un iadalede ma per organizzare scomincerie di Boriada. Tutti i volontari ci fanno formazione apposta e ai po' sanuzze, di tutti i vantaggi che la Croce Blanca da Pite, un gruppo che l'ora de Boriada, la condivisione delle esperienze e il sostegno un con l'altro. de più informazioni c'affung sulla plata internet dell'organizzazione.
1: La sala della Lia Mostra d'Ert, Circolo, auch di Joy, il daudoi la Mostra Contain Cater, cui lauras de Alan Bilic, Clara Pötsch, Nele Hendrikje Sandner, Katharina Schreiter e Teresa Seppes. La Mostra se da giù con la drue su de Restli e sul process de scovri e trasformi materiali perdui o da sminciei. Obiec, manieras e situazioni van usservedes, abinedes adum, classificedes e trasformedes, alla fin ti van il daten contest nur auf sieben coca con set canche coca forma. La tecnica stauta scada l'artistos e artisti, la fotografia, la pittura, il collage, tecnica sta stampa, test, installazione. La mostra da vierta un'idì dalla quattro domsti in king la setta saira, da sale domanianci dalla dies in king la doda stamsti. E per il secondo iade vanno il tinieba dia dai quattro assist stambar na festa dedicata al pan. Alle undi alimanci più ampli e preziosi nostra tradizione. Il passè è il prasvigni famiglia che faccio pan. Al nierginie cadu iade alan, gnata da insciuda e gnate da dalton. I disc al nierginie calpan nie che risfora sono la base delle condizioni meteorologiche e delle fasi della luna. Con più ingredienti che farina e gacciuia, anes e ceri, è il nascione alimento importante della vita da vignide. E la festa del pan ricorda proprio questa tradizione da dandaia. Per la manifestazione, in tutti della cooperativa turistica Alta Badia, stratrad nascursion o la campagna ciudà in Murin in funzione na sarat contias e musica. Al saranc specialitas gastronomicas. L'escursion vanem tudagi prossimo vendres ai 4 stambar. Ai 5 stambar varen ant cun na sara ricat contias tradizions e saus croden charlpania. Pro la utia tamabadia van il contestorius da dandaia presenterezzatas il post e cianta cianties popolares. La domania vara spoinant cun specialitas il post fatest pang intrateniment musical prova l'utias da mund.
4: La Fondazione Dolomites UNESCO festa saer che seppels scriverita la quinta edizione del corso per amministradores del post dal Sutiro Trentin Venete Friul per la gestione del patrimonio Dolomites UNESCO. L'inom del corso le conoscenza responsabilità consaputa il venerà portadant a Sembit dalla ciadura ai 6 e ai 17 di ottobre. La scomenzadiva la sporcina formazione de banta a 30 amministradores del post per ragionare insieme e tre strategies appuntin sostenibile per appuntin la gestione di territories. In vender ai seide sarà la perdita approfondimento da ite venirà portadante la gestione del rayon sottosconanza auta frequentazione turistica e il park naturel della regole d'Ampez. La relazione la è di Michele da Pozzo, dottor forestal e già direttore del park. Da posta gira fora col geologo Piero Gianolla del comitato scientifico della Fondazione UNESCO e professore all'Università di Ferrara. In sabato 17 invece sarà un laboratorio sul davenir con Antonio Furlanetto e Rocco Scolò. Duci docenti dell'Università di Trent. Se peste scrivere i temo che dis da Angelo Longo 04 1 0200 6 6 331 142 1140 o alla mail angelo.longo@tsm.tn.it.
1: Ed non schluge ti dunst che manut lat als previsions del tamp, il de dein dumansch comancia con nei bas et do dals posurad lindlung. Dan da dut domis de saral dar da neutels valades latinas. As temperaturas plus basses van que dai nuai 10 de grati paistels valades latinas e dai 21 e 27 de grals maximas. Cage dut por notiziar dan que, e jun zaninant con la digna live, dedichi a ortijaic sofieia del traffic. Arrenen vats traffic, auti, busiamant e moviment motorizé, la vita son strada. Tan sostenibla e pa la situazione al moment ed ande adut u la conduce pa castrent. Leo Senonar non baia con Tobia Moroder un po' il turtijai. Il notiziar la dins roia chilò, pro la tecnica, madena man Eduard Pleichner, pro il microfon ve saludi io, Mara Miribum. Adutesi aduc in antam bel domiste.
0: Ladinia Live. Microfons da Vierge son attualità e cultura. Conduzion Leo Senonar.
7: Prekerce alla doitkas momenti, sicuni mercoledì do il notiziario di Ladinia Life, bel che seis sintonisei sun la onda de Rai Ladinia, in quei con argument de sajon, attuel i dantalut important. Il traffic, il busiamant i movimenti motorizzat nos rayon, in plan la sajon da din sta. I plu avisa tu longs sotalut long la situazione del maj luog de Gardaina, ulak nia me da castan, ma bel dan valgun anis val determinan anche der nia propi plagevel un con del traffic sun la stredes de luog. Ma per un savei de plu ons in quei con naust la trasmission in diretta collegada al studio Pentagon de Gardaina, l'ambolt de urtigei Tobia Moroder, che ringrazi de si disponibilità. Bon doms di, signor Ambolt, bel che ve eist aut Laurella Pernaus.
8: Bon doms di, Leo, bon doms di, adutsch kreik schkota su, i gian che gen argument che i sa mechal importanti per cal sons gentlo.
7: In quei beldi, si clamas rapert di dis de casin sta 2020s, i cal fes plagei, duci e contents, la gent al post, i samban i turist che ie i ruvat in nos rayon. Ma cal uolen ce di, da l'autra rapert, che duci muf in cantaur per arjonger i post plubiei da visite la valeda i samont. Cal uol di gran moviment de personas i dantalut in ce de auti i mesi motorisei. Co viv pa luog de urtigei casta situazion in casin sta?
8: Si, da di el ca gio me cas del traffic ca vanta maggio da na an ca gio na cec con pu abada ca jesuz do corona dan tal dut li nie ca dan nangs nia traffic ca nulas disin nia di ma un abada ca just la maniera de fe de jing ferias, la maniera de smuover, la joint, la maniera la tipologia de turism cal sa domin tendre muda shaldi do corona i fenomen che ne conosciam da me ora anche nia tant co che conosciam di dan quei che li il turism de che vam prendi il turism del di tagesturism co che di sport dusk che rante bang l'idea de cicli mina i cal iet gli ultimi anni diventa prenaus personalmente anche una gran player li in scela che c'è c'è l'un povesh reunion de nausen stasch kan gjong ferias bona dollarata rati long sagen naus forgiert c'è i bi post no son schalding frenzei anche dai social media van kunne schon kai post van anche reklamisei propi anche tresi social media i sa man schon waren zahl sonst sagen jeder la vita sagt ein gon puang gejant gewang adalerk da da lonska prok po vesch un irang men jeder la kai va pat kai pa scho la jeme fun kedutsch disken das ja ja klet an der beste belli i sag mein nas auch dich ei uns lo da una perte di gent la fortuna fosa po vesch sang pitch na sang net net de bel da ja chale ma kun nas cher da kula frome das aus me fun ge un tel post sonst gesang sa wo nie kok kaste ich will prati prochimi ani katira lerk tropischimi turist i treskalange auti gewamp dat 20 met per ungen die kas farma po vest doi di so drei di sange die hat jei kajel proschmo phänomen genau die klajans farma plu kurt i mein ko klajans farma i plu movement da auti gewang asel di treskali in so ein skur da champik und kas problem da in valgung an in ka vor de plu mit sa kokke vor dan corona.
7: I ti da giorno a Udleda, il specifico ortigiai, intanto la fine di differenziazione da una parte il traffico su una strada Tresval, che è quella di Conliament, che è la provinciale di Conliament con San Agostino selva, e ora via diverse pontive, incluse i Pruca, e dall'altra parte il traffico del luogo, ti ridli di ortigiai, ti ridli di differenziazione, Churchill de Plut, Churchill un po' di manco, ma ti ultimi anni sentendo un manco il verkehr è cresciuto calvieres.
8: Ma schätz uns auch, lieber da die, beispiel, hier stehen wir momentan im Zentrum, lieber da ging als Zentrum, am Paar des Zentrum, ich lade den Duttelbus ja meint, geht als Zentrum, das Zentrum betrat Purkinier, kein Jernschiller, la gran confusion, la gran sozaura, che li propri sulla strada, che porta da via la piazza dei auti, e che porta da via la strada, siamo la strada Roma, che la povesce che gli ultimi anni, patage il più permessa, qualche forma d'angvalgung anni, und die Tresla Fremetzi, die ist sogar eine Question, die ein Portabrock, die waren vor plus Jönt, die Leute, die Leute, die Leute, die Leute, die Leute, die Leute, die Leute, die Leute, Ich glaube, dass die gute Solution ist, zwei Pensiers des Franzischen, die waren bei uns kontrolliert, da unten per. Ich denke, das ist ein Platz dafür, da man drüben Autos, Garages, bei uns haben wir eine Solution zum Problem. Jetzt haben wir noch eine kleine Tanschampler, dass ich weiß, die Solution ist simplistisch, die Keller, da die Jelk auf den Platz des Autos, oder auf Strede, sie lotte dich uni, Experte Mobilität, weil man kriegt da schon die Thematik, weil dich Strede, ich passe die Auto, Tiere, Brot, also Lerk, Moplo Auto, und es hat sich gut weiger, ich kann eine Resolvung, den Kurztemp, wo ist das Problem, ich alle lohnt ja, aber so zu dra, wie soll man dem auch in Tiere generell Moplo Trafik, also Lerk, ich kann ein Kombat, ein Symptom, aber ein Kombat nie an der Malattie, in Stoß, an der Ravisa, I cash fez tutta la questione tanta bestia in torta.
7: I cash un punto importante, un punto su calca in cella giunta e la collezione de Kmung ha bu problemi, mo son di dan valgun manch una posizione e l'altra posizione Giania una la plaza da parche coctit auch tijai. Tanz nil pa al moment den dut i tanz un fosel pa de bujang.
8: Also la seconda domanda che lei potrebbe da rispondere, la prima anche se la gente sono il Kajani, ma la tabella che si è voluta che non può essere in Australia 1000 piazze della scelta auto, c'è un compagno di un prodotto che è andato in città centri, lei è praticamente la Valgunski, proprio sparpagni ora, ti ridli, non è così dritto, ma proprio tutto l'anca a casa del centro, ruvo su, vai a mantra, anche a mille, non posso compiere per un prodotto che è via in Surrega, se lo è lunga Valguna, in alcuni posti si il mio proprio niente a purchas gli da dico in chi navago ani bastovlo sanga il fava povestra da agosto do ienas che giva per saura che savons ban ma in generale fol ban mesum abinelerk la piazza ihre steht pluo manco valivos lieber weire konstut piazza sant'antonio ayauti lo il me fun kinderspost perché magari una o l'altra luogia je ban unida a mancia che li weire ma prat il numero generel ihre sta fet valiv dann schnied de bujan kalit kali nieta sorry da respondre ja che la question je che schon fez mo piazza ayauti portiere una da lerk mo plu auti che li anschila. Pour un peu, je me honte junte et conseil de commun rougena jut fa des questions sont gaban bachaudos sont subtil ou nia subtil d'adie li mekel si betler produce nos de femme prat mai contre subtil quel lo si ban so trisé la vam pour la compaide de plat de auto vient stil ou la canos la minonga clin dos ania de dramasa troupes proprio per la questione di Giovidanti, una piazza che muss anche fornit belaubelt look, l'entrata per fornit via un stile, e fornit ora, che è un bando più complicato, se vuoi un bel sang, ci succede sulla Treswald, c'è un manch tan lana, tutto anche d'inverno che tutti struppa, perché quel punto che io do dante, c'è un'altra soluzione, al momento non c'è niente, non studiamo, ma c'è niente, perché quella entrata di via del stile, che è la sua problematica. Alla fine un po' sostenibile progetto, già che è un bel progetto per l'azienda, la veramente con alcune cose positive, anche il centro di mobilità, che è anche importante che venga a SLD proprio per la mobilità pubblica. E dall'altra parte ci hanno fatto in nostra la posizione della lista unica e posso dire che adesso c'è la forma su il turista che va a mettere un di qualche porta dollarata un po' più valore verschöpfung di una parola di Dasha non tan grande che adesso per me ora della Valeda, più da lunch della Valeda che si ferma, in mezzo alle linee che l'Ogna fa unica, che si banca Keltler, non ho niente da rete l'economia da zec, ma l'Ogna gi de Kelvirs, che chi quel uni me prendi, che da sa uni donos un tender con l'auto per vescen china puntivas, e dai l'osso muove la Valeda con i mesums pubblics. Samba mo sa vescen servis che funziona, ma i rete che gradaina io de Kelvirs anche tanga esclusiva, che possa se permettere che colonia nas vigite da sanga unis forza a toi mesums pubblics, che fosse anche un po' il nostro principio. Alla fine, politicamente, abbiamo un po' un'accordanza, la quindi va ben sottile, che l'unirà a SLD e anche a Drattenschila. Dall'altra parte, ho lasciato la possibilità di puntivo, sulla Chalon de Mouver Kunzek de Pittel, Ktakangem Poadum, Kul ZTL territoriella sui Sujaufs, Ulakel sera la possibilità de soffrme, Shinkajo de fe la kerta, per poter fornir Sujaufs, in Shinant, che è un discorso un po' più complicato, che dura un po' più giù, ma de fe ora puntivus. Zeck oder kick wang me prendi posa un tanz frame i la speranza je che funzionea che posa che slarge ora an na maniera un po' modulera che toccalier de posa un po' an grandista plaza per c'è veramente de forme su qualche po' al problem la valeda bel forme su dan la valeda
7: i questo ca il pont i la parola dreta in scala speranza speranza che il vanie facal il centro de mobilità che sta associazione che unida tu da dom per lavorare in concetto del traffico della mobilità che dai na laura con sistemi metoda scientifica ma dall'altra parte non si mostra proprio il discorso della ZTL sul self de Freya che non va un po' che sta nia sledet che la misura che li unì in prima tu rujno fuori di speranze rujno di concetti di idee che poi non ci vestono buoni o non buoni ma che poi o chi va nia sledet o chi ha difficoltà a unì realizzei e che è un punto importante ta che ascura dunque con decisioni politiche ma non c'è con la possibilità di finanziamenti e, nia, per ultimo, anche di legislazione che lascia pro o non lascia nia pro. Perché la gente è confrontata con una situazione critica del traffico, con idee, prospettive, ma che non vengono a essere in ultima.
8: Sì, che c'è il Google, di avviso che la questione principale è che vivono in generale in un mondo complicato, un'unione che che hanno la unione con l'attività, unione che fece, che si rende conto che si champ è suon da bestia complicata, qualche altro non si rende nia conto. No, tra i social media mi non duce di sapere for tutto di tutto, ma la niente in scelta, già che vivono in un mondo complicato. E cosa la ZTL, io mi sento la verità, che anche fa un'idea d'autonomia, io mi hai portato dal primo di bel pensare che che buonamente non gira la mia, è detto prebel, tragiato il 3, gira in alto, va a plan, sostanzi io, ma non dovi niente la possibilità del matrimonio di tanto tempo, già che sei tanto che non sono ragazzi, anche già per la ZTL, con tutti i problemi, tutta l'autorizzazione, in chi che tutti, io allora, anche da un punto di vista, punto duda juridik, a jak i loje just la question plum torta, e me pensas, nie bon in kina o ton pona papa jesum veramant stai nia schlecht. I puren schida ilo nida slde, i jesum pomos guch, ke la streda je cent procent a dratta, klaus sadrovels gurang en pudem ardimant da per la politica provinciale, ma sei che li ban la volontà di una soluzione e sei zanier di Kang, ma io sono ben bosso gur che cash unirà sul dei, immagini che gli speri dan schu da din stad na utran a jak li realistik na da mer de bona kertas muss sanga povest tila vage jit dan den rekurs jak da dan koi vivont monto la kunium passa fer rekurs und dot ikaj el prochimo problem l'amministrazione pubblica che ha fatto che vengono ricorsi che una domanda di rettura di Dan e che si è trascinato un foro che sembra che l'amministratore non è in caso ma sei paese che povestra anche di si fuia in caso che un processo di gesto ma è stato un veramente di buon argomento per il 3-3 sarà ma da stare in qualche punto ma io sono 100% sicuro che i tempi maduri la gente la spieta e lo posso rati tanto su in caso qualche potesse avere un ricorso ma per un ban della popolazione in generale per c'è che sta saura povestra il dato dove l'onda può essere ricorso già che si sono limitati se li dazza
7: proprio me vince già che il tempo a disposizione è molto sottora ci passa a portare di fare per risolvere il problema all'interno del luogo di una prospettiva per il prossimo anno per i prossimi anni proprio me vince con mezzo minuto.
8: Ma gli ancilla nos on sambel fa sulla toffles jo me matuit tutti i numeri del parte da parquet del sistema o la che in generale in kinkle lerk funzionell drat bang dal do luna sua guida pontive siti passerà anche dal tunnel de Ptling un pont cuatro la que dice urte ja ia plan que el client chela e que da gita Santa Cristina e ma que u da ina na sorta parkleit sistem un po plus grande la que ni me plus loc mal du la vallée da jacirate que el traffic ia un tema du la vallée da e ni me durte ja.
7: E purtroppo sono fermato il tempo a disposizione di finire. Io ringrazio Tobias Moroder, am Bolt di Urtigei, che sta qui con noi alla Dinia Live per risolvere il problema del traffic. Ringraziamento a Thomas Rieder, che è ancora la per tecnica a Bolzan e al Studio Pentagon per il collegamento da Gradina. Mi nome Leo Sinonor, un bel buon domenica di Ian Saudi.
9: Es ist 14 Uhr. Mehr Wissen mit Reise Tirol. Hier sind die Nachrichten mit Markus Kasserer.
10: In Südtirols Gewässern landen immer noch Dutzende Tonnen Müll. Italien plant, Mittel aus dem europäischen Verteidigungsprogramm abzurufen. Das Wetter: Sonne und Wolken bei 26 bis 32 Grad. Jedes Jahr landen hunderte Tonnen Abfall in den Südtiroler Bächen und Flüssen. Mehr als 37 Tonnen wurden im Vorjahr allein in den Wasserfassungen und Stauanlagen der Landesenergiegesellschaft Alperia entsorgt. Darunter Plastikmüll, Reifen und Kanister. Insgesamt fischte Alperia über 750 Tonnen Material aus den heimischen Gewässern. Neben dem Unrat von Menschen besteht der Hauptteil aus natürlichem Treibgut wie Ästen und Baumstämmen. Am Piz da Peres oberhalb von St. Vigil in Enneberg ist es am Vormittag zu einem tödlichen Bergunfall gekommen. Ein 54-jähriger Mann aus Polen war mit seiner Frau und seiner Schwägerin unterwegs, als er kurz vor dem Beginn des Klettersteigs ausrutschte und gut 50 Meter durch eine Rinne abstürzte. Der Notarzt konnte das Leben des Mannes nicht mehr retten. Im Einsatz standen die Bergrettung St. Vigil, der Aiut Alpin und die Notfallseelsorge. Italien will Mittel aus dem europäischen Verteidigungsprogramm SAFE nutzen. Die vorgesehenen 15 Milliarden Euro dienen dazu, die Streitkräfte zu stärken. Regierung und EU-Kommission stehen kurz vor einer Einigung über ein entsprechendes Darlehen. Die Rückzahlung des Darlehens ist über einen Zeitraum von bis zu 45 Jahren vorgesehen. Parallel dazu bereitet die Regierung in Rom ein weiteres Hilfspaket für die Ukraine vor. Dieses soll vorwiegend der Verteidigung dienen und der Zivilbevölkerung zugutekommen. Die hohen Spritpreise haben Italiens Urlauber in diesem Sommer nach Schätzung der Kaufleutevereinigung Confferecenti rund 1,8 Milliarden Euro zusätzlich gekostet. Die zeitweise Senkung der Dieselsteuer habe die Verbraucher zwar um etwa 300 Millionen Euro entlastet. Confesercenti fordert jedoch eine dauerhafte Reform der Abgaben auf Kraftstoffe und Energie. Die Regierung wird den Tankrabatt voraussichtlich um ein paar Tage verlängern. Die steigenden Dieselpreise setzen auch Südtirols Transporteure zunehmend unter Druck. Die Unternehmen könnten ihre Preise nicht einfach laufend an die gestiegenen Kosten anpassen, sagt der Obmann der Frechter im LVH, Alexander Oehler. Für manche Transporteure werde die Kostenrechnung immer schwieriger, teilweise müsse sogar mit Verlust gefahren werden. Oehler fordert deshalb eine dauerhafte Unterstützung für die Transportbranche. Um dem Wohnungsmangel entgegenzuwirken, sollten Gemeinden verschiedene Maßnahmen ergreifen. Das sagt der Naturnser Bürgermeister Zeno Cristanel. Möglichkeiten gebe es mehrere, etwa leerstehende Wohnungen wieder nutzbar machen oder dichter bauen. Die wichtigste sei aber nach wie vor der geförderte Wohnbau, sagt Cristanel. In seiner Gemeinde sei ein Projekt mit 15 Wohnungen realisiert worden für 3.000 Euro pro Quadratmeter. Dieser Preis liege deutlich unter dem Marktwert. Damit konnte laut Cristanelli Naturns die komplette Liste der Antragsteller für den geförderten Wohnbau abgearbeitet werden. 12 Tage vor Schulbeginn ist weiter ungewiss, ob die Mittelschule in Sarntein bezogen werden kann. Ein Gutachten der Staatsanwaltschaft dazu ist in Ausarbeitung. Mehrere hundert Kinder sind betroffen. Der Sarntaler Bürgermeister Josef Meyer sucht derzeit nicht nach alternativen Standorten. Auch eine Containerschule komme vorerst nicht in Frage. Er wolle zuerst das Gutachten der Staatsanwaltschaft abwarten. Und noch ein Blick aufs Wetter. Am Nachmittag nimmt die Bewölkung zu, es bleibt aber trocken. Die Temperaturen erreichen 26 Grad in Sterzing und 32 Grad in Bozen. Der morgige Donnerstag beginnt gebietsweise mit Hochnebelfeldern, abseits davon ist es sonnig. Vor allem am Nachmittag ziehen dann hohe, teils auch dichtere Wolkenfelder durch. Von Rai Südtirol hörten Sie Nachrichten.
11: Guten Nachmittag aus der Landesverkehrsmeldezentrale. Es begrüßt Sie Karin Unterhofer. Auf der Brennerautobahn in Fahrtrichtung Süden zwischen Neumarkt und Affi gibt es Kolonnenverkehr wegen Überlastung. Und in der Gegenrichtung in Fahrtrichtung Norden gibt es zwischen San Michele und Neumarkt 2 Kilometer Stau nach einem Unfall. Allen, die unterwegs sind, gute Fahrt.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Alela Set da Sara.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Benvenuti e benvenuti al notiziar dalla Set. Nal la Polonia che Europa navia ferrata e sbrichetto me je son il truo de pizza peras. Alla dor las informazioni sta per la jutta alpin de mareo e l'al de 54 anni pie ia por fa navia ferrata da pizza peras condotta l'attrezzatura necessaria. Tan rove pro il scominciamento della via ferrata il giù a due massua fomena e cognada por un toc lungo il truo ia por raggiungs ciamo da schlari. Anindo de reversa ha spo pur di la balanza e letto me jet löt por 20 metri e spo ciamo je por ngart de 80 metri. Le squadras de soccorso in iuda scardada spügt ang la zona stamiste, sul posto il rovesso corridus la jut alpin mareo e la jola la jut alpin dolomitas. Il dottor de prima jut ne ha plu podufania por ti salve la vita l'al. Les due aras che stadas la procungla la cefel prima jut da per l'assistanza spirituale in iudas condutas a val. L'intervante in iuslut je pu che do luna domiste. E i soccorridus la stazion l'alta fascia in iuscarda por intervante in che domiste in charmese la strai, tles vigilanzas l'giù de sela, por nal che tome je por 10 metri da na semena e sa fat cotang me, all'inui trasporte con il jolar at l'ospedal Santa Chiara de Trant. E modun argomenti carabinieri se ortigiai abine due persones che affitte ia in quartier por vacanzas la campagna, mo al se tratta de ninjanada, al diun Alexia Grossi.
3: Naila Datlo aveva risposto a un'inserzione d'un quartier per vacanze da fitte a Acciaroli, destinazione turistica al Mert, la campagna, dove è stata su contatto con qualche da giovadante de vestri patroni del quartier, a Naila paia d'ora 250 euro coca a conto per il fit. Doc Naila ti ha domandato per già appena copia del contratto de fit, ai trapulons da mandare per cashmoniad la somma de 250 euro. Laila, suspettando di essere vittima di Nanjaneda, ha dato saura al fatto per la forza dell'ordine. I carabinieri della stazione d'Urtijai arrivano via via l'andrescita, dicendo alla transizione digitale e anche per identificare le due persone ratate responsabili della trapularia. Si tratta di Nal e di Naila, già una tram 2 della provincia di Salerno. Tant l'andrescita, che ne iemonia a schluttes giù, e l'anciuniora chi doi da savai trapular a questa maniera, ma da altre persone intercede al quartier da to a fit. I due sospetti della trapularia e unici da saura della forza dell'ordine per la procura de Bulzan.
1: Io sono un plato, tos met il manglande scora nu e con il metemanglande scora e al più 3 ottobre venince l'aumento di pagamenti del personale insegnante. De più ne dice Jasmin Ferdic.
4: Il governo provinciale reagisce all'annuncia di gruppi di scomenciadia che oggi nant con le proteste. L'assessoria per il personale Magdalena Amhof ha riferito miglioramenti per le condizioni della ur del personale scolastico con l'andescora nu. Il contratto collettivo nu di maestri provinciali è già in forza da andapuc. Il contratto di maestri statali va già in forza con il mateman d'ottobre. L'aumento del pagamento ammonta ad under 5.212.000 euro brutto all'anno, panda la formazione dell'anzianità de servis, in cei Dependenti, i segretariati delle scuole, già facendo più soldi la forma di indennità di sferrante. Aumentate anche le indennità, ancora se tratta della verda, trattando la mensa o l'accompagnamento, trattando le gite, ha detto l'assessoria per il personale Magdalena Amhof. I gruppi di scomenciadia, Qualitätsmarke Südtirol e Bildung am Abgrund, ha dann da Valdis declare da originant con le proteste de maestri e maestri.
1: I ves ricordunciamo che in Schnitzeral da dai delle 20.50 la trasmissione dit d'anter nos cioccoladasta di ste, con trai gesce nus. Ed in anco schlugiuti d'un ciamano l'adas previsions del temp na pression alta d'l'aria e massas d'aria più tömias determinai il temp in domang. Il demat mangalius cum banc di ceru alc scenodal soradl, tanda dut damis te pastel banc di niures alc. Al romain schal di cialt po la sajung les minimas sara d'antar 1 g 12 g, les maximas roia söt les valades ladinas cina d'antar 24 e 27 de gra. La programmazione ladina va segnando col programma dei Krebs del Sella e più avvisa con un'edizione nuova di Melodies in Movimento, in cui con la Cavalleria Rusticana. un'opera tenata di Pietro Mascagni. Il programma di ester vide sot a Duscanci e dottescantas c'è una buona sera con i programmi di Rai Ladinia.

Na buona Sara Discanci, ben news in lezone zerai la digna da Esther Videsot. Con musica di Pietro Mascagni, se la chance in schnitt conduce fora por sua opera Cavalleria Rusticana. Al se tratta di una opera drammatica te ungen at con intermezzo. Il libretto è di Giovanni Targioni Tozzetti e Guido Menaschi, tutti della novella di Giovanni Varga, Cavalleria Rusticana. La musica è di Pietro Mascagni. L'ingazzo originale italiano e sua prima rappresentazione è stata il 17 maggio 1890 a Roma. I personaggi sono Santuzza, una paura giovane nuce di Turiddu, soprano. Turiddu è un paura giovane, tenor, Lucia, sua uma, alt, Alfio è un ciarati, cocchiere, bariton, Lola, sua femmina, mezza soprano. Il posto d'azione è la Sicilia in Charlie 1880. Questa è la prima opera di Mascagni, scritta per un concorso d'auri dell'editor musicale Son Sogno a componist Giugno. L'opera può doma avere un at che il componist ha scritto di Ot Edmes. Mascagni ha spoince davanti il concorso d'antar 70 toci che è news menaite. Belle della prima rappresentazione ha un successo dal gran drama, in scelta Mascagni assicura un posto fronte la storia dell'opera. Per avere un'idea del gran successo, basta pensare che fino alla morte di Mascagni nel 1945 è venuta questa opera bella rappresentata 14 miliardi, ma la taglia. La Taurella è una delle opere più giovellate al mondo e va in tre rappresentata a due con i pagliacci. La musica è tipica del movimento musicale del verismo, della fine del 1800, e l'intenzione è di mostrare le mon e la società di sua realtà, senza illusioni romantiche e eroiche. In ciò, le persone di questo dramma, Jean Champla, sono state la vita da venire con i suoi problemi e conflitti. Le dramma cogliaia scene popolari con arie del bel canto e dialoghi del recitar cantando, che rispiglia i caratteri naturali e allus naivs di personaggi. Azione. La storia è ambientata in un piccolo paese della Sicilia il de Pasqua.

Cor de introduzione gli aranci o lezzano. La storia è ambientata in un piccolo paese, la Sicilia, al Dia di Pasqua. Turiddu, che ha fatto servizio per i soldati, va in revers e al sa che Lola, sua prima nuccia, ha entrato in Maridè Alfio, in Charati Benestant. Al se consolaia con la giovane Santuzza che ti impormat dalla Maridè. In po' il Turiddu che ti fece in antles belle a Lola. Le paese è in festa, alle Pasqua. A mesa la gente l'ince Santuzza, che si informaia pro la uma de Turiddu, Lucia, che sta nell'osteria del paese, ci calne con Turiddu, che sciampa plurere d'avara. Lucia dice che le giute in un altro paese a comprare vin, ma Santuzza ti risponde che le nu o du danda la casa de Alfio. Alfio ven a salute Lucia, ince al confermaia dalla vai o du. Chilò l'aria de Alfio, il cavallo scalpita.

Il cavallo scalpita, aria de Alfio. La gent et il gi te ligia a massa. Santuzza, l'enia plus buna da scutè e ferida di sentiments, ti dice a Lucia che tu riddu a indome tu man na relazion con Lola. Voi lo sapete, o mamma, aria de Santuzza.

Turitu roia ad alerc e venti nisse da santuzza che le ricorda dell'impormettuda. A strita iaica e la scena va in tres più violenta cina che santuzza va in sciorada e a portera da Turitu. In celola se mostra e fece si apert con parole umiliantes. Santuzza te sua disperazione maledas Turitu. Alva adem alola te dirigia. Alfio e incet l'gia massa. Santuzza, dal dot amareggiata e disonorata, tol la decisione fatale dati con te dot la verità. De fatta de doti moira. Alfio da giurament de vendetta. Esegn l'intermezzo più conosciuto la storia dell'opera. 4 minuti di musica intensiva, una melodia romantica duce con una potenza di espressione altissima, lirica sublime, che esudaite la storia dell'opera ciò che è una delle più belle melodie. Questa musica è nuda adorata sovente di scene di più film, per esempio Il Padrino o Toro Scatenato di Scorsese.

Antoc, l'intermezzo fora la cavalleria rusticana di Pietro Mascagni, un di tocci delle melodie più belle della storia dell'opera. Ed o l'intermezzo va in ant, l'opera te un at. Do la funzione il truc che va tostaria e turiddu ti pita vin aduc. Ince Alfio ti sporge le gote mo al ti sciura fora le smans e gira le duel. Alla maniera siciliana, abbracciai a Turido Alfio e ti mort tenoradla, accettando in sciù le combattimenti.

Aria de Turiddu e cor, viva il vino spumeggiante. Alla maniera siciliana, abbracciai a Turiddu Alfio e timort den Auradla a Zetang in schule combattiment. Sein serand il kunt de ci situazion passametu. Cioc e cun en bur presentiment tol comie da sua uma e la praia da se cruzie de Santuzza, chalnes nia da sora vire. Chilò chantl l'aria mamma quel vino e generoso che gli erunspo alla fin. Til duel perd la vita e an alta naus denara che scraia. Alle nucopè compare Turiddu. En su se roia l'opera, Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni. Mascagni este un di proms componist a Manella Baccata personalmente pro sues registrazions in CD, e a lei ince un dirigant dar da Manè Fordeca, pur esempio a Vienna o Buenos Aires. A lei ince scritt musica por films senza parole stia in 30. Mascagni è conosciu pur suo carattere dar impulsif e passional ince fora della musica, a lei dar esigent con i cantarins e por va ores e ores in Cina a calgnò l'interpretazion perfetta. Nel 1929 è legnu nominé senatore del Rhin Latalia. Moince shalalbu un gran successo del matman alle vit ultims ein in surité e mort nel 1945 do la seconda guerra mondiale desmontier da Dutch. In schössung sein Ruva alla fin de nostra trasmission fora pur l'opera Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni. La registrazione che ha esalinco alle sunella orchestra del teatro Massimo Bellini di Catania sotto la direzione de Steve Mercurio, con i cantarins Paoletta Marocco, Andrea Bocelli, Elena Belfiore e anche Leia Scosa. Con l'aria mamma quel vino è generoso, saudin scioccemona bella sara di scanci e un bel salut da Esther Videsot.

0: Sie hörten die Nachtlichter auf RAI Südtirol. Weiter geht es bis in den Morgen mit dem Programm von RAI Radio 3. Morgen ab 6 Uhr begrüßen wir Sie wieder mit Kurznachrichten und dem Frühstücksradio.
1: Dei migranti, spesso appunto appena arrivati, senza dimora, passeggiano per la città portando il busto di Hermes sulle spalle e nominando le strade della città. Anche questo è un lavoro molto intenso, molto evocativo, che racconta di nuovo del Mediterraneo, della sua storia, delle nuove emergenze, ma anche appunto di che cosa può essere la migrazione vista anche appunto come un percorso, come un cammino lungo da fare e da compiere.
2: Alessandra Mauro, un altro progetto che è in mostra e che parla di emergenza, in qualche maniera anche di sfollamento, ed è qualcosa che si riferisce proprio alla Sicilia, a un evento del gennaio del 2026, è il progetto su Niscemi. Che anche quello mi sembra però un punto di vista inedito, quello del fotografo che l'ha realizzato.
1: Sì, dunque, anche questo, noi abbiamo cominciato a lavorare con io e Stefania Paxia proprio a gennaio, quando è accaduto appunto in Niscemi, la tragedia di Niscemi. Ho pensato immediatamente che anche questo purtroppo è un archetipo del Mediterraneo, devo dire del nostro paese tutto, non solo della Sicilia, la fragilità del territorio. Molto forte. Quanto questo poi vuol dire avere un territorio così fragile, vuol dire certamente combattere contro le sue fragilità, a volte riuscire ad assecondarle, ma soprattutto contro una condanna all'oblio, che molto spesso accade come altra parte di queste tragedie, dover lasciare una casa, dover lasciare completamente la memoria. E quindi abbiamo chiesto ad Alessio Mamo, un fotografo di Catania, famoso soprattutto per i suoi lavori internazionali, ha lavorato tantissimo in Ucraina, e di seguire più volte, di andare più volte nel tempo a Niscemi. Quindi lui tra un incarico internazionale e l'altro andava a Niscemi a fotografare quello che accadeva, a intervistare le persone, e insomma, alla fine quel che abbiamo è un racconto, devo dire, molto intenso di che cosa sono stati questi mesi, accompagnato peraltro da un bellissimo video in cui gli abitanti di Niscemi parlano e parlano anche appunto di che cosa è stato e che cosa significa, da una parte dover lasciare la propria memoria, il dramma anche della biblioteca di Niscemi, ad esempio, ma anche di quanto è forte la voglia di andare avanti e di continuare a rimanere aggrappati alla memoria. Ecco, io penso che sia senz'altro un tema molto interessante, un lavoro molto interessante, e come festival ci siamo impegnati a seguire tutto quello che potrà essere ancora il futuro di Niscemi in questi mesi di ricostruzione, se non altro da qui all'anno prossimo, al festival del prossimo anno.
2: E il festival viene inaugurato domani, quindi il 27 di agosto, con 3 giornate inaugurali, 4 anzi, perché appunto sono in programma dal 27 fino al 30, fino a domenica. E che cosa succederà in questi giorni a Ragusa?
1: Beh, innanzitutto incontreremo gli autori, quindi cominceremo con un incontro con Massimo Vitali, poi Muslam Rabat sarà con noi, Thérèse de Bono, la fotografa di Malta anche, ci saranno due degli autori di Piazza Bella Piazza, Tommaso Siri e René Starita, e parleremo con tutti loro e cercheremo di capire bene come sono nati questi lavori. Poi, come molto spesso avviene, è proprio dalla fotografia, dal lavoro che si fa intorno all'immagine che si possono poi fare degli approfondimenti, e quindi abbiamo chiesto a una serie di esperti, di amici, di venire e di parlare con noi, di ad esempio cercare di capire che cosa vuol dire un'identità complessa come può essere quella appunto dei paesi in bilico come gli scemi, ma che però deve continuare ad andare avanti. Insomma, cerchiamo di avere degli approfondimenti intorno all'identità, intorno all'idea di un sud diverso da quello che poi viene sempre raccontato, e tutte queste diverse conversazioni che faremo in questi giorni nasceranno però sempre appunto dal lavoro sulle immagini. C'è un'altra cosa che io trovo molto interessante. Ho chiesto a tre professori dell'Università di Catania e dell'Università di Palermo che lavorano intorno ai fototesti e quindi anche alla struttura e alla storia dei libri fotografici, per lo più italiani, ma non solo, e quindi Michele Cometa, Roberta Coglitore e Maria Rizzarelli, di venire e di fare una sorta di seminario aperto a tutti, che sarà completamente libero, non a pagamento, sabato mattina dalle 10 a mezzogiorno, per raccontare che cosa vuol dire studiare i fototesti, che cosa sono questi libri fotografici che non nascono solo da questi giorni, ma hanno un'antica storia, e quindi anche qui come ad esempio letteratura e fotografia possano aiutarci a capire il nostro presente e speriamo anche il nostro futuro.
2: Io voglio ricordare ai nostri ascoltatori quindi che le giornate inaugurali partiranno domani del Ragusa Photo Festival 2026 fino al 30 di agosto, ma le mostre rimangono aperte fino al 27 di settembre. E per qualsiasi aggiornamento c'è un sito internet che è www.ragusafotofestival.com. Io la ringrazio moltissimo, Alessandra Mauro, per averci raccontato in modo così
1: Grazie.
2: coinvolgente il Ragusa Photo Festival che inizia domani. Grazie davvero per essere stata ospite di Radio 3 Suite.
1: Grazie, grazie a voi, è sempre un piacere. Arrivederci.

Luciano Berio, alla femminisca da Folk Songs. Serie di 11 canzoni popolari per mezzo soprano e 7 esecutori composti da Berio nel 1964. Sono canzoni popolari che provengono da Stati Uniti, Armenia, Francia, dalla Sardegna, dall'Azerbaigian e dalla Sicilia, come quella che abbiamo appena ascoltato, eseguita da Katy Berberian con il Juilliard Ensemble, diretti da Luciano Berio. E apriamo invece lo spazio dedicato alle nuove uscite discografiche per parlare di un disco, il disco del pianista Alessandro Riccardi dal titolo Malipiero Piano Works, pubblicato da Piano Classics, che è dedicato alla musica pianistica di Gianfrancesco Malipiero. E prima di parlarne con Alessandro Riccardi, partiamo con un primo ascolto, con il primo dei preludi autunnali.

0: Gianfrancesco Malipiero, primo dei preludi autunnali, eseguito al pianoforte da Alessandro Riccardi, con cui abbiamo il piacere di parlare al telefono a proposito della sua uscita discografica Malipiero Piano Works, pubblicata da Piano Classics. Benvenuto, Alessandro.
1: Buonasera Luisa, grazie di questo invito e un saluto al pubblico in ascolto.
0: Dunque, Alessandro Riccardi, abbiamo ascoltato il brano con cui si apre questo suo disco che è dedicato alla musica pianistica di Gianfrancesco Malipiero. La prima curiosità che ho è appunto che lei si è cimentato prima di dedicarsi appunto alla musica di Malipiero in due incisioni discografiche, una monografica con musiche di Scriabin e un'altra invece dedicata a Liszt. Come si è avvicinato alla musica pianistica di Gianfrancesco Malipiero?
1: Sì, è stato un processo graduale. Se si vede partendo da Scriabin, mi sono poi spostato su Liszt che guardava all'Italia, un Liszt ispirato alla poesia italiana. Io in quel periodo vivevo negli Stati Uniti e mi piaceva vedere proprio come negli occhi delle persone, l'Italia, appunto, la bellezza italiana, la bellezza creata in Italia, facesse brillare gli occhi delle persone anche all'estero. E dunque quello che è stato un po' Dante per Liszt, Petrarca, Tasso, e mi ha portato a sempre più avvicinarmi al repertorio poi italiano, proprio musicale. E quindi quando 3 anni fa ricorreva il 50° anniversario dalla scomparsa del compositore, io ho ricevuto un invito a suonare proprio a casa del compositore ad Asolo, un invito peraltro di Roberto Prosseda e Elisabetta Maschio, la direttrice artistica del Festival Gioie Musicali appunto di Asolo, e mi sono ritrovato a suonare a casa del compositore dopo 50 anni della sua scomparsa, al che mi sentivo praticamente in obbligo a suonare almeno un brano di questo compositore, e mi ha affascinato molto non solo la sua musica, ma anche proprio vedere la sua casa, il posto in cui viveva e respirare quell'atmosfera di ritiro che proprio c'è in questa piccola città veneta su un colle in mezzo al verde.
0: E quindi è da questo incontro con gli ambienti domestici anche di Malipiero che è partito il suo interesse per la sua musica pianistica. E come ha selezionato i brani presenti nel disco e anche come ha deciso di organizzarli, che tipo di percorso ha seguito?
1: Allora, Malipiero è un compositore che non si riassume, come molti altri compositori, non si riassume in pochi termini, quindi ha diverse sfaccettature e ho cercato in queste raccolte, preludi autunnali, maschere che passano, omaggi, i Six Morceaux per pianoforte e le tre danze antiche, di ritagliare un po' un quadretto che descrivesse un po' tutte le sue sfaccettature, ecco. E è un compositore che nasce come, appunto, facente parte della generazione dell'80, la cosiddetta schiera di compositori nati a cavallo dell'anno 1880, tra cui c'era appunto Alfredo Casella, Ottorino Respighi, Ildebrando Pizzetti, che si sono impegnati nei primi decenni del XX secolo al rinnovamento della musica italiana. In
0: Certo.
1: particolare cercavano di formulare un nuovo linguaggio strumentale che non fosse di stampo operistico, perché sappiamo che da quando nasce l'opera in Italia e poi più avanti anche con Verdi nell'Ottocento e poi il Verismo, la musica strumentale passa completamente in secondo piano. E mentre che con Verdi nell'Ottocento e poi il Verismo, la musica strumentale passa completamente in secondo piano. E mentre in paesi come

0: italiana, e in particolare quella precedente all'Ottocento, e specialmente Malipiero si ispira tantissimo alla polifonia rinascimentale, a Palestrina, poi anche ai barocchi, si ispira a Monteverdi, Vivaldi, Scarlatti, e tutto questo per poi avere anche influenza dai contemporanei, Stravinsky, Schoenberg, Debussy, Ravel. È un insieme di tutte queste cose che mi ha portato poi a scegliere questi brani, appunto.
1: Ecco, Alessandro Riccardi, vogliamo passare a un secondo ascolto? Dopo il preludio autunnale, le maschere che passano, invece, che raccolta sono, che i brani sono? Vuole brevemente introdurli e poi passiamo ad ascoltare un numero.
0: Certamente, allora, mentre nei preludi autunnali vediamo un preludio, già il titolo autunnale ci rimanda a una condizione di introspezione, non è un autunno esteriore descrittivo di una realtà visibile, ma il ritratto di una condizione interiore, appunto, dal carattere malinconico, che poi contraddistingue un po' tutta la poetica di Malipiero, questa malinconia, questa nostalgia. Nelle maschere che passano abbiamo un'altra faccia, appunto un'altra maschera di Malipiero, grottesca, con questi ritmi incalzanti. Si pensa alle maschere del Carnevale di Venezia, lui era veneziano, e quindi anche il senso della caricatura, ecco.
1: Allora ascoltiamo il primo brano dalle maschere che passano, allegro, vivace, molto capriccioso, eseguito al pianoforte da Alessandro Riccardi.

0: Gianfrancesco Malipiero, Maschere che passano, primo movimento, primo numero, allegro vivace, molto capriccioso, eseguito al pianoforte da Alessandro Riccardi, che ha realizzato un disco dedicato alla musica pianistica di Malipiero, Malipiero Piano Works, pubblicato da Piano Classics. Abbiamo il piacere di avere con noi in collegamento telefonico Alessandro Riccardi. E passerei, Alessandro, se è d'accordo, subito a un nuovo ascolto. Ascolto, perché è musica che abbiamo l'occasione di ascoltare raramente. E prima citava i Sismoso, vuole introdurli brevemente e poi passiamo ad ascoltarne uno.
1: Sì, questi sei pezzi per pianoforte sono tra quelle opere che il compositore ha, si può dire, rinnegato, ha ripudiato, perché lui nel 1913 era presente alla prima della Sagra della Primavera di Stravinsky a Parigi e sappiamo che molte celebrità erano presenti, tra cui anche quelle che non hanno accettato l'opera. Lui era tra quelli che invece ha accettato con grande entusiasmo l'opera, però rivedendo tutto ciò che aveva scritto prima il 1911. E questi brani sono del 1905 e hanno ancora un carattere un po', si può dire, tardo-romantico, uno stile che rimanda ancora un po' alla musica dell'Ottocento. E lui, dopo che ha ascoltato la sagra, ha detto: bisogna cambiare qualcosa. Noi ovviamente con il senno di poi li possiamo invece apprezzare per queste

0: belle, armonie ardite e comunque mantenendo per esempio il genere del notturno o addirittura una tarantella scritta da un veneziano, appunto.
1: Allora ascoltiamo intanto il notturno pastorale dai Six Morceaux di Gianfrancesco Malipiero, eseguito al pianoforte da Alessandro Riccardi.

0: Gianfrancesco Malipiero, notturno pastorale, terzo dei Six Morceaux che abbiamo ascoltato eseguito al pianoforte da Alessandro Riccardi, che è parte del disco Malipiero Piano Works pubblicato da Piano Classics. Al nostro numero 335-5634-296 ci ha scritto Daniela: molto delicata e raffinata questa musica. Certi passaggi con note liquide messo tra virgolette, mi ricordano dei Sì, grazie per l'ascolto. Cosa ne pensa Alessandro?
1: Beh, bellissimo, sono lusingato, che posso dire? Tra l'altro, appunto, il rimando a Debussy è chiarissimo, cioè Malipiero è un po' un nostro Janacek. Debussy ha scritto anche un omaggio a Claude Debussy, quindi sono davvero... Grazie Daniela per questo bellissimo commento.
0: Ecco, infatti l'omaggio a Claudio Debussy è sempre parte del suo disco. Ma torniamo un po' a occuparci invece della linea grottesca di Gianfrancesco Malipiero, perché in questo disco sono presenti tre omaggi, e sono tre omaggi abbastanza particolari che denotano anche un lato ironico di Malipiero. Uno è a un pappagallo, uno è a un elefante e il terzo è a un idiota. Cosa sono questi omaggi?
1: Qui appunto appare l'aspetto più caricaturale nella scrittura di Malipiero, cosa tra l'altro che era anche un grande virtuosismo di Schumann, nello scrivere caricature di personaggi e ritrarre con pochi elementi essenziali ciò che definisce una personalità, un oggetto, un animale. E la cosa simpatica riguardo questi tre omaggi è che in successione ci sarebbe stato un quarto omaggio, che è quello proprio appunto intitolato a Claudio Debussy. All'epoca usava italianizzare tutto e quindi lo chiama Claudio, però l'editore Chester gli dice: ma scusami, tu non puoi mettere in successione tre omaggi, il quale quarto è a Claudio Debussy, che hanno questa escalation: a un pappagallo, a un elefante, a un idiota e poi a Claudio Debussy. Può essere offensivo, e quindi è stato pubblicato separatamente successivamente come un'altra raccolta. Però si vede anche qui un po', come dire, l'occhio furbo di Malipiero che vuole un po' scherzare.
0: E dunque ascoltiamo il terzo omaggio di Gianfrancesco Malipiero dedicato a un idiota, eseguito al pianoforte da Alessandro Riccardi.

0: Gianfrancesco Malipiero, terzo dei suoi omaggi, dedicato a un idiota, eseguito al pianoforte da Alessandro Riccardi. Dunque, Alessandro, noi dobbiamo salutarci. Intanto è stato molto interessante parlare con lei della sua uscita discografica per Piano Classics, dedicata ai lavori pianistici di Gianfrancesco Malipiero, dal titolo Malipiero Piano Works. E direi che per salutarci potremmo tornare al discorso sulla, diciamo, promozione e la rivalutazione della musica antica ascoltando una delle tre danze antiche, la gavotta. Dunque, Alessandro, vogliamo dirci due battute proprio per un ultimo saluto?
1: Sì, intanto grazie ancora per questo invito. E le tre danze antiche, come è stato detto, rappresentano quel suo aspetto di ritorno al passato, ma con un'ottica che guarda al futuro. Malipiero, non stava bene incastrato nelle forme, non amava la musica. Se si vede, non c'è una forma sonata, fatica tantissimo quando poi scrive i concerti per pianoforte e orchestra, perché secondo lui la musica deve seguire l'andamento dell'animo umano e l'animo umano non segue il filo della ragione. Le emozioni passano da una all'altra senza avvertirci, se vogliamo. E nelle danze antiche si sforza di tornare a una struttura antica come la gavotta, il minuetto e la giga, ma colorandole comunque con le sue armonie e soprattutto i tipi di tocco diversi che il pianista deve attuare.
0: Allora
1: Io
0: ascoltiamola questa gavotta dalle tre danze antiche di Gianfrancesco Malipiero. Grazie mille Alessandro Riccardi per essere stato nostro ospite qui a Radio 3 Suite.
1: grazie a voi.

0: Gianfrancesco Malipiero, Gavotta, prima delle tre danze antiche, eseguita al pianoforte da Alessandro Riccardi, a cui abbiamo dedicato il nostro spazio delle nuove uscite discografiche parlando di Malipiero, Piano Works, disco pubblicato per Piano Classics. E adesso apriamo il nostro secondo Festival dei Festival a cura di Valerio Corzani, un concerto che si è tenuto al Teatro Lirico di Cagliari, al Teatro Massimo di Cagliari, il 20 settembre 2020. 25 con Danilo Rea al pianoforte e Martum XM all'elettronica dal titolo Mien Sakamoto, e quindi lascio la parola a Valerio Corzani.
1: Ben trovati anche da me. Questo è il cartellone jazz che ci porta a Cagliari, in particolare al Teatro Massimo. Il 20 settembre 2025 si celebrava la 28esima edizione di Forma e Poesia nel Jazz, uno di quei festival che hanno una lunga storia di proposte, che hanno a che fare naturalmente con i grandi personaggi del panorama nazionale e internazionale, ma anche con quella che è la scena musicale locale, in particolare naturalmente quella sarda. Noi in questo caso vogliamo proporvi un duo anomalo per certi versi, mette insieme in realtà tre grandi personalità, perché ci sono due musicisti all'opera, il pianista Danilo Rea e il producer elettronico Martum XM, ma allo stesso tempo c'è la grande ombra alle spalle del musicista a cui i due hanno voluto dedicare questo omaggio concertistico, ovvero Ryuichi Sakamoto. Si tratta appunto di Me and Sakamoto, Danilo Rea featuring Martum XM, che mette insieme dunque i giochi, e l'intento appunto è quello, pienamente riuscito peraltro, di far rivivere il genio di Sakamoto attraverso lo sguardo di un pianista improvvisatore e di un corredo di elettronica sempre molto calibrata, mai efferata. Sul palco il pianoforte dunque diventa la voce, l'anima che intreccia le tessiture sonore di Martum XM, peraltro un pioniere dell'elettronica in Italia, mentre le visioni oniriche di Mauro Cosenza, videoartista argentino, dipingevano in quel caso paesaggi interiori, anche questi sulla scena. Naturalmente noi in radio di questo non potremo approfittare. Si tratta comunque di un omaggio davvero molto vibrante alle colonne sonore immortali del grande compositore giapponese, arricchite però anche da composizioni originali. Adesso scorriamo la scaletta e in effetti vi renderete conto che non c'è soltanto la musica di Sakamoto, peraltro omaggiata al meglio. La musica, dicevo, di Sakamoto, che è un artista poliedrico, senza confini, capace di fondere l'eleganza di Puccini e Debussy con la profondità della cultura musicale tradizionale giapponese, ma anche con l'elettronica. Non va dimenticata la sua collaborazione davvero molto creativa con un musicista elettronico appunto come Alva Noto. Ecco, questa attitudine rinasce in questo progetto che sta tra memoria e invenzione, in una sorta di nuova tessitura di suoni, emozioni e visioni. Davvero un viaggio ipnotico, ammagliante, cui manca appunto in radio la componente visiva, ma vedremo con le orecchie in qualche modo, sogneremo anche con le orecchie. Voglio condividere con voi una scorsa alla scaletta, perché poi in realtà quando partono da Danilo Rea e Martum XM non diranno molto altro, anche se poi lasciamo invece che sia Danilo Rea a spiegare quali sono state le motivazioni di questo progetto e dei legami che connettono lui, Martum XM e Sakamoto. Dicevo, si partirà con Merry Christmas Mr. Lawrence, noto anche come Furio, la colonna sonora naturalmente di un film diretto da Nagisa Oshima nel 1983, dove tra l'altro recitava anche lo stesso Sakamoto. E poi subito arrivano tre brani che sono in realtà dei pezzi originali. Il primo è di Danilo Rea e Maurizio Martuscello, Mizu. Maurizio Martuscello naturalmente è il vero nome di Martum XM, che poi ha scelto questo nickname. Poi seguiranno Anna e i suoi fratelli di Danilo Rea e Ioro di Rea e Martuscello di nuovo. Dopodiché passiamo alla colonna sonora dell'Ultimo Imperatore, firmata naturalmente da Sakamoto, per un film del 1987 di Bernardo Bertolucci. Il tema scelto è Rain. Ancora Sakamoto con diciamo, i titoli di coda di Seven Samurai, che è in realtà un celebre brano strumentale composto dal maestro giapponese, che è apparso per la prima volta nel suo album solista Chasm del 2004 ed è stato successivamente riarrangiato in una versione per trio d'archi con violoncello e violino inclusa nell'album Tree del 2012. Il brano è appunto un omaggio all'iconica colonna sonora originale scritta da Fumio Ayasaka per il capolavoro cinematografico I Sette Samurai del 1954, diretto da Akira Kurosawa. La reinterpretazione di Sakamoto e a loro volta anche quella dei due italiani che in questo concerto la riprendono traspone la tensione, l'epicità del film in un paesaggio sonoro malinconico molto moderno, unendo il tipico pianoforte minimalista di Sakamoto a sonorità ambient. Ancora Sakamoto con Snake Eyes da Omicidio in diretta, un thriller mozzafiato diretto da Brian De Palma con Nicolas Cage nel ruolo di un detective corrotto. Questo brano viene a seguire appunto dopo Seven Samurai nella scaletta di questo concerto cagliaritano. Poi ancora un brano composto dalla coppia Martuscello-Rea, Utsuru, e poi arriva Bolerish, una composizione in cui Sakamoto prende in prestito il tema del bolero di Ravel e gli regala una forma più libera, molto vicina alla musica contemporanea. Probabilmente sapete anche voi che Sakamoto adorava Debussy e che Debussy era innamorato dei suoni della cultura asiatica, quindi in un certo senso il cerchio si chiude a perfezione. Poi Forbidden Colors, un altro diciamo tema tratto da Merry Christmas Mr. Lawrence del 1983. Poi due brani, il primo Danilo Rea Maurizio Martuscello Amai e poi Danilo Rea con Leo's Gift. Per continuare e cominciare ad arrivare verso la fine di questo set molto intenso della durata di un'ora e un quarto circa, con il Tè nel deserto, la colonna sonora del film di Bernardo Bertolucci del 1990, naturalmente firmata Sakamoto, e la chiusura invece se la prendono Rea e Martuk Sam con due brani loro, una ripresa di Leo's Gift e poi Shion. Un concerto sentirete dalle sonorità molto frastagliate, molto liriche e allo stesso tempo molto intelligenti nel senso più nobile. Vi lascio dunque all'ascolto del concerto e subito prima anche alla presentazione che lo stesso Danilo Rea ha fatto quella sera a Cagliari, una presentazione molto esaustiva del concerto e del progetto dedicato a Sakamoto. Buon ascolto.
2: Buonasera, questo progetto nasce da una mia grandissima passione per Sakamoto. Io mi ricordo che negli anni '80 cominciavo a fare i primi turni di registrazione allora RCA a Roma e incontravo i vari cantanti, Renato Zero, Paolo Conte, insomma, ebbi modo di suonare con tanti di loro, però già si ascoltavano le prime cose di questo grande astro nascente giapponese che mischiava la musica lirica, Debussy, De Puccini con il pop e arrivava a fare l'elettronica, eccetera, eccetera. Poi tanti anni dopo lo rincontrai al Festival di Montreux suonava e lavorava anche moltissimo lui stesso con l'elettronica, poi c'era anche Morellenbaum al violoncello, insomma un musicista incredibile per me. Mi è stata fatta una proposta vicino Perugia sul lago Trasimeno di fare un concerto completamente dedicato a lui, perché mi telefonarono e mi dissero guarda, l'ho chiesto a molti pianisti ma si rifiutano di farlo. Io, siccome lo amavo tanto, ho detto l'ho sempre amato la sua musica, gli ho detto, ho risposto a questa persona che mi ha chiamato, sì, ci provo, e l'ho fatto in piano solo, però gli ho detto, io improvviso, nel senso che prendo le melodie e poi ci vado via per la tangente, come faccio più o meno come sempre. A questa cosa si è aggiunto, perché dopo anni di collaborazione con Martus M, abbiamo detto, ma perché non fare anche delle cose in duo dedicate a Sakamoto? In fondo noi abbiamo sempre avuto un duo, e anche Sakamoto aveva un duo con Alva Noto, quindi insomma mi sono sentito in dovere di chiamare Maurizio, poi, che vive a Buenos Aires in questo momento, ha chiamato Mauro Cosenza, che è un videoartista che ha fatto dei video sulle nostre musiche, che ovviamente varieranno, e Andrea Proietti, che è lì, farà una regia istantanea dei video, quindi noi ogni tanto, guardando il video, attaccheremo la nostra musica al ritmo del video, quindi è tutto in divenire, è tutto in work in progress. Quindi questo concerto spero sia per tutti voi un viaggio. Ci sono composizioni nostre originali e composizioni di Sakamoto che sicuramente riconoscerete. Grazie a tutti.

Danilo Rea, pianoforte, Martux M, Maurizio Martuscello, all'elettronica, in un concerto che è parte del nostro Festival dei Festival a cura di Valerio Corzani, che si è tenuto il 20 settembre 2025 al Teatro Massimo di Cagliari per il Festival Forma e Poesia nel Jazz. E siamo in chiusura. Io vi ricordo che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Lucrezia Cirri, a cura di Monica D'Onofrio. Questa sera si sono alternati alla console Mirko Buonuomo e Francesco Napoleoni. In regia Giovanna Natalini e al microfono Luisa Santacesaria. Vi ricordo che anche domani inizieremo un'ora prima, alle 18:45. Vi saluto e lascio la linea a Battiti.

Endeavors si intitola così il secondo album del cantautore italo-americano Joseph Martone e inizia con il brano che abbiamo ascoltato ora, Overboard. Joseph Martone consolida così il suo stile, la propria idea di folk, dove ripercorre autobiograficamente i momenti trascorsi proprio tra l'Italia e gli Stati Uniti. Lo fa suonando chitarra e pianoforte con il suo canto sornione e chiamando a raccolta una bella schiera di musicisti che lo accompagnano. Nel disco troviamo infatti Fabio Rondanini dei Calibro 35 alla batteria, Francesco Giampaoli al basso, ha collaborato per la composizione dei brani con Ned Crowther e qua e là con le voci femminili di Rebecca Noel e di Marianna Damai. Secondo album, dicevo, per Martone, che con il debutto del 2020, Honey Birds, aveva ottenuto tanti riconoscimenti, tanti apprezzamenti, proprio per il suo modo di intendere blues, folk e rock, con queste canzoni schiette, dirette e a volte comballate dall'andamento apparentemente più spensierato, come il brano che chiude il lavoro, il disco Endeavors, pubblicato a febbraio da Rivertail Productions, e che ascoltiamo ora, Wounded Love, Joseph Martone.

E dal folk di Joseph Martone, abbattiti, ora siamo entrati nel mondo dei suoni creati da Flying Moscow. Flying Moscow è il progetto di Massimo Mosca, storico musicista dei Three Seconds Kiss e di tante altre band parallele, un artista attivo da più di 30 anni. E con Flying Moscow l'artista gioca con paesaggi sonori elettroacustici, tra registrazioni d'ambiente, natura e loop, dove l'espressività, la leggerezza, ma anche l'intensità melodica e onirica creano questo flusso narrativo dove perdersi e ritrovarsi, proprio come nel brano, in questo esercizio di stile che abbiamo ascoltato ora e che apre il disco Flying Moscow Volume 2, uscito a marzo in cassetta attraverso Zaratan Musica. E sono composizioni originariamente nate per la colonna sonora di una mostra, la mostra di Carla Maria Marletta, Echo, che si è tenuta al Palazzo della Cultura di Catania lo scorso anno. Tra l'altro anche la pittrice usa una tecnica di taglia e cuci, di composizione e ricomposizione delle opere molto affini allo stile narrativo immaginario di questo secondo volume di Flying Moscow, il lavoro che ora scorriamo sino all'ottava traccia per ascoltare insieme la seconda versione più elettrica e materica di Not All Buildings Reprise, dall'ultimo progetto Flying Moscow. Thank you.

Dalle sonorità ripetitive e immaginifiche di Flying Moscow Volume 2 abbiamo incontrato ora le canzoni di Ron Gallo, cantautore, musicista americano dal passato più aggressivo di metal, art rock e garage punk. Nel suo ultimo disco invece l'artista di Philadelphia, che ha fatto parte anche dei Toy Soldiers, abbandona la distorsione e il sarcasmo per dedicarsi ad una forma canzone diretta, dove comunque l'artista americano non si dimentica del mondo allo sbando, rispolvera il suo motto: il mondo è fottuto ma l'universo è dentro di te, e così cerca una via introspettiva, come racconta lui stesso l'aver scritto per la prima volta una vera canzone d'amore, che poi è quella che abbiamo appena ascoltato. Si intitola Checkmate, così come è il titolo dell'intero suo nuovo disco, pubblicato dall'etichetta di Portland, Kill Rock Stars. Un suo fan ha scritto: con questo disco Ron Gallo abbandona l'armatura protettiva dell'ironia a favore di uno stile totalmente onesto, il che francamente è la mossa più punk rock che potesse fare in questo momento. E così

E dalla ritrovata quiete di Ron Gallo abbiamo ora incontrato il blues viscerale dei Fleur du Mal, storica band di lungo corso guidata da Stefano Iguana De Martini, e senza tanti giri di parole abbiamo ascoltato Gaza Blues dal loro ultimo lavoro che si intitola Space Time Mystery, disco che ci fa ritrovare la band in gran forma, che gira sempre intorno allo stile consolidato di blues rock o blues and roll, che ha contraddistinto i 40 anni circa della loro avventura sonora. È un disco anche molto generoso, ci sono 14 tracce calorose, tra le quali due version che completano Space Time Mystery, lavoro suonato molto bene con Stefano Iguana De Martini, voce, chitarra e slide, due sassofoni a scorazzare tra i brani, quello tenore di Graziella Olivieri e quello alto di Clemente Verdicchio, e ancora la sezione ritmica con il bassista Roberto Cruciani e il batterista Gabriel Greco. Allora torniamo all'inizio del lavoro, che si apre con l'irrequieto intreccio di fiati, voce, corde e pelli per una dichiarazione che è essenziale: Peace, Fleur du Mal.

E dalla rinnovata energia blues dei Fleur du Mal abbiamo incontrato ora un'altra forma canzone, questa volta debitrice di certe esperienze spirituali e prog. È il disco firmato dalla cantante e polistrumentista Paola Tagliaferro, che ricordiamo anche per i suoi begli omaggi al compianto artista britannico Greg Lake. In questo caso Paola Tagliaferro, insieme alla sua La Compagnia dell'Esa, ha pubblicato un disco di canzoni originali composte insieme a Pier Gonella. L'album si intitola The Sound of the Spheres, il suono delle sfere, o meglio i due album, perché Paola Tagliaferro ama registrare le canzoni in due versioni, in italiano e in inglese. Così il disco si compone di due edizioni. Noi abbiamo già ascoltato la versione italiana di Mercurio, e tanti sono i riferimenti allo spazio, all'universo, alle stelle di The Sound of the Spheres, perché si ispira all'Ankh, l'antico simbolo egizio della vita eterna. Con il canto di Paola Tagliaferro ci sono le chitarre e il basso di Pier Gonella, il pianoforte e le tastiere di Luca Scherani, la batteria e le percussioni di Andrea Orlando, la Compagnia dell'Es, che ci invita a raccogliere energie cosmiche anche con il brano, questa volta in inglese, che apre il disco The Sound of the Spheres, pubblicato da Owl Records, che è il brano che si intitola Ankh the Journey. Eccolo qui, Paola Tagliaferro.

Craig Taborn, tastiere, Marcus Gilmore, tra batteria e percussioni, Nels Klein, chitarre e basso, un incontro inedito tra questi tre bravissimi musicisti, incontro sponsorizzato da David Breskin, scrittore, poeta, giornalista e produttore discografico che si è sempre collocato a cavallo tra la cultura pop e l'avanguardia. Era stato lui a ideare e produrre il trio Power Tools, ovvero l'incontro tra Bill Frisell, Melvin Gibbs e Ronald Shannon Jackson, un trio che ha direttamente ispirato questo disco a quasi 40 anni di distanza, ispirato per un modus operandi molto aperto e privo di idee precostituite, così come ha dichiarato Craig Taborn, grande fan del trio. Breskin ha anche chiesto ai tre musicisti, a ciascuno dei musicisti, di portare non solo le proprie composizioni, ma anche un brano composto da altri che potesse andare bene per la formazione. Nels Klein ha scelto questo Bandit, brano firmato dal chitarrista Terry Ripdal, tratto da un disco ECM del 1973, What Comes After. Questo disco invece di Taborn, Klein e Gilmore esce per Pyroclastic Records e si intitola Trio of Bloom e ci conduce al nuovo disco di Anna Högberg Attack, formazione della sassofonista che torna dopo diversi anni di silenzio discografico, nuovo lavoro composto da due lunghe tracce. Noi ascoltiamo un estratto dalla seconda.

Una spinta emotiva, brutalmente affettiva, è una bella descrizione della musica di Anna Hegberg, quella che troviamo scritta nelle note che accompagnano il disco uscito a inizio ottobre a nome di Anna Hegberg Attack, una formazione rinnovata per la sassofonista svedese, decisamente ampliata. Si tratta di un doppio sestetto ricco di musicisti e musiciste di grande levatura, una qualità individuale che corrisponde a una qualità complessiva, una qualità collettiva e anche alla vastità di possibilità sonore che ci restituisce questo gruppo in un disco intitolato Ensamseglaren, pubblicato da Fönstret, che è dedicato alla memoria del padre di Anna Hegberg, da poco scomparso, e della sfera della possibilità si occupano anche Eiko Ishibashi e Jim O'Rourke. Nel loro caso viene declinata in modo davvero particolare. Loro hanno deciso di ricombinare le registrazioni effettuate durante un tour del 2023, un tour che ha toccato Parigi e Padova, il centro d'arte dell'Università di Padova che noi ben conosciamo. Hanno deciso di ricombinare queste registrazioni e da queste ricavarne un disco intitolato Pareidolia, e noi da questo disco, che contiene quattro lunghe tracce, ascoltiamo l'ultima, intitolata Lia.

La pareidolia è il fenomeno psicologico che ci porta a vedere immagini precise all'interno di forme visive invece ambigue o indefinite, come il volto che molti di noi scorgono nella luna. Pareidolia è anche il titolo dell'ultimo disco di Eiko Ishibashi e Jim O'Rourke, un metadialogo basato sullo slittamento continuo del senso del suono nel tempo, laddove gli istanti registrati dal vivo e frutto dell'estemporaneità del momento sono stati riutilizzati e manipolati più volte dai due musicisti, creando così uno spostamento continuo tra passato e presente. Eiko Ishibashi e Jim O'Rourke, il disco è stato pubblicato da Drag City a fine agosto. Noi vi abbiamo proposto la traccia di chiusura del disco, che ci conduce al lavoro in solo di Antonio Bertoni, in arte Ongon. Ongon è il feticcio che permette di comunicare con il mondo degli spiriti nelle tradizioni sciamaniche, un nome che Antonio Bertoni ha mantenuto anche quando le forme, i suoni maggiormente legati a certe ritualità, come il suono del grimbrio, dei krakeb, che sono strumenti della cultura gnawa, anche quando questi suoni sono diventati meno centrali nella musica di Ongon, suoni che infatti in questo disco e in questo brano sono affiancati dalla lap steel guitar, dai synth, dai nastri, a creare un mix veramente di paesaggi sonori fantastici. Allora ascoltiamo Ongon da questo suo Sol Kirari volume secondo, anche qui la traccia di chiusura del disco intitolata Eremita.

i solchi rari di Ongon, dove convergono ritualità gnawa, paesaggi western e psichedelia. Solchi rari volume secondo, questo è il titolo del disco pubblicato da Lu Editions, l'etichetta dello stesso Ongon, nome d'arte di Antonio Bertoni, che nel disco si propone a tantissimi strumenti, dal ghimbri al violoncello, al basso, al contrabbasso, all'organo, alla batteria, insomma sono veramente tanti. Un ascolto, questo Eremita, questo è il titolo del brano, che ci porta e ci riporta all'inedito trio composto da Craig Taborn, tastiere, Marcus Gilmore, batteria e percussioni, e Nels Klein, chitarre e basso, un trio che già porta con sé una fioritura, Trio of Bloom, questo è il titolo del disco pubblicato da Pyroclastic, fioritura presente, chissà, forse anche futura, che contiene tra le altre cose anche una rilettura di un brano di Wayne Shorter, questo Diana, che vi proponiamo questa notte a battiti dal disco Trio of Bloom.

0: para todos la luz. Para todos, todo.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Carl Philipp Emanuel Bach, Fantasia in do minore con monologo di Amleto per voce e pianoforte. Klaus Mertens, baritono. Rémy Ludger, fortepiano.

di Carl Philipp Emanuel Bach avete ascoltato Fantasie in do minore con monologo di Amleto per voce e pianoforte. Klaus Mertens, baritono. Rémy Ludger, fortepiano. Francesco Cilea. Sonata per violoncello e pianoforte in re maggiore, opera 38. Allegro moderato, alla romanza, largo doloroso, allegro animato. Duo Pepicelli. Francesco Pepicelli, violoncello. Angelo Pepicelli, pianoforte.

0: Di Francesco Cilea avete ascoltato Sonata per violoncello e pianoforte, Re maggiore, opera 38. Duo Pepicelli. Francesco Pepicelli, violoncello. Angelo Pepicelli, pianoforte.
1: Friedrich Delius. Miniatures. Due pezzi per piccola orchestra. Orchestra Northern Symphony of England, diretta da Richard Hickox. Stockholm Church, 5 marzo 1948, Swansea, 23 novembre 2008.